0: poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit.
1: Poco passe su Radio Humilité
0: con è l'Ipoco Hit.

poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con l'ipoco hit.

Su Radio Humility con è l'Ippoco Hit. Radio Humility con è l'Ippoco Hit. Su Radio Humility con è l'Ippoco Hit.

Poco passi su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit.

Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Humility con me l'ipoco hit. Su Radio Humility con me l'ipoco hit.